Lucchio, poi non c'è l'occhio sova, i grel buruta li stoma, e l'ognor tuta it, osi i cubur lo cado, unghiamo i usher i recop, o tengerar rocent borut,